0: 阿姨啊，你唔好走啦，我唔会再砌车噶啦。
1: 点解你啲男人应承咗女人嘅嘢，永远都唔会做？点解到咗而家，你仲要嚟呃我？
0: 我以前呃你系因为我唔想你嬲，我发誓我以后都唔会噶啦。
1: 你会噶，你而家嚟搵翻我，系因为你唔放武忠喺你身边，迟啲你又会觉得我烦，又会憎我唔俾你坐车。
0: 我唔会咧，我就系中意你唔俾我砌车，我就系中意你烦我，因为你烦我每一样嘢都系我唔啱嘅嘢嚟噶。
2: 喂，好似拖你架车喎。
1: 你落翻个车先啦。
0: 你记唔记得你同我讲咗啲乜嘢？你话我就算我跛咗、瘫咗，你都唔会离开我噶。我应承你，我唔会死啊！我问你一件事，你琴晚叫我以后唔好再揾你，系咪真？就算系真嘅，我都唔会放弃。你去到边度，我一样揾你翻嚟。你知唔知点解我唔可以冇咗你？因为除咗你之外，喺个世界冇人为我喊过。